0: Adesso senza rubare la prima.
1: Six seven eighteen, 8676 start for 36, 8674 start for 50.